ta ga khilima e khonyita e ga pei la gine ke wasima e wasima la gine di khori nanna la gine di fany